0: Lui è Signore in questo lugar. Tenemos hambre y sed de ti, del Dios vivo.
1: Vida en familia hoy.